0: Sono le 3:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International.

0: until you gotta see.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.
2: Senti io.

s-au stins toate luminile în casa cu amintiri.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International. Love his music.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale! Torino.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: la prima del balletto di Igor Stravinsky. La musica è così rivoluzionaria, la coreografia così che svaggia, che il pubblico si spacca, scoppia, è una vera e propria rissa in sala, colpi di insulti e seggiolate. Oggi è considerato un capolavoro assoluto. 1953, una grandissima impresa alpinistica, neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzin Norgay sono i primi uomini nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest a 8.848 metri d'altezza. I nati di oggi: John Fitzgerald Kennedy. Nasceva il 35esimo presidente degli Stati Uniti, icona di speranza e cambiamento, tragicamente assassinato a Dallas nel 1963. Noel Gallagher, oggi 59 anni, il chitarrista e principale autore degli Oasis, una delle band che ha ridefinito il rock britannico negli anni 90. Claudio Lotito, compleanno anche nel mondo del calcio e delle istituzioni italiane, oggi 69 anni per il vulcanico presidente della Lazio e senatore della Repubblica. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
2: Torino International
3: ha chiesto

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nel nuovo aggiornamento informativo torniamo in Medio Oriente. C'è l'intesa ma manca ancora la firma decisiva. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alle ostilità. Sul fronte ucraino si registra una gravissima escalation che tocca da vicino la NATO. Paura a Cape Canaveral in Florida, il superrazzo New Glenn della Blue Origin esploso sulla rampa di lancio durante un test di accensione statica. In Europa scontro sul fondi per contrastare il caro energia. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. C'è l'intesa, ma manca ancora la firma decisiva. Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo per porre fine alle ostilità, ma si attende il via libera finale di Donald Trump. Lo rivelano fonti stampa americane, mentre il vicepresidente Vance conferma buoni progressi per un'estensione di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. La svolta arriva dopo una notte di forti tensioni, segnata da raid incrociati dal primo attacco israeliano su Beirut dopo 3 settimane, su cui il premier Netanyahu ha dettato la linea: controllare il 70% di Gaza. Smentita intanto dal comando americano la notizia del presunto abbattimento di un velivolo americano da parte delle forze di Teheran. Ci spostiamo sul fronte ucraino, dove si registra una gravissima escalation che tocca da vicino la NATO. Nella notte un drone russo è precipitato su un edificio residenziale a Galați in Romania, provocando un incendio e 2 feriti. Il ministro della difesa rumeno ha condannato duramente l'accaduto, definendolo un atto irresponsabile. Nelle stesse ore un altro drone russo ha colpito una nave turca salpata da Odessa, ferendo 2 membri dell'equipaggio. Sempre in Ucraina si registra una vittima italiana. Nel Donbass è stato ucciso il 43enne Alex Pineschi, ex alpino, che operava come contractor. Nel sud del Libano, intanto, Hezbollah rivendica ben 19 attacchi contro le truppe israeliane, mentre a Gaza un raid di droni israeliani ha provocato 3 morti vicino a Khan Yunis. Paura a Cape Canaveral in Florida, il superrazzo New Glenn della Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos, è esploso sulla rampa di lancio durante un test di accensione statica. I video mostrano un'enorme palla di fuoco che ha avvolto il sito. L'azienda ha parlato di un'anomalia, confermando però che tutto il personale è fortunatamente salvo. Torniamo in Europa, dove scontro sui fondi per contrastare il caro energia. Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha proposto ufficialmente di utilizzare i fondi di coesione per rispondere alla crisi, una mossa che ha scatenato la protesta delle regioni europee che replicano: i fondi di coesione non sono un bancomat. Sul tema è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, invocando flessibilità. Bisogna cercare cercare un equilibrio, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Il ministro Tajani ha intanto annunciato che l'Italia chiederà meno risorse rispetto ai 15 miliardi previsti dal fondo SAFE. In chiusura lo sport, col verdetto shock del Roland Garros, Yannick Sinner fuori da Parigi, numero uno al mondo, tradito dal caldo torrido e dalla stanchezza, ha accusato malore al terzo set mentre era un passo dalla vittoria contro l'argentino Cerundolo. Dopo una pausa negli spogliatoi, l'azzurro ha subito la rimonta dell'avversario cedendo al quinto set. Non sono robot, ero senza energia, ha dichiarato Sinner a fine match. Sorridono invece gli altri azzurri. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Per il calcio, svolta sulla panchina del Napoli, Massimiliano Allegri è vicinissimo alla firma. Manca ormai solo l'ufficialità. È tutto. Buon proseguimento di ascolto.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'allacciamento con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Vi ricordiamo quindi che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. I dettagli sono disponibili sui siti di Trenitalia, RFI e sulla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di trasporto pubblico locale. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A strade mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Il razzo della Blue Origin esplode sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. Drone russo cade in Romania, 2 feriti, una grave escalation. Il caldo rientra, l'allerta rossa, tempo instabile. C'è il rischio temporale. Stati Uniti tirano una bozza d'intesa. C'è tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Grave battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, il colosso aerospaziale fondato da Jeff Bezos, esplode sulla rampa di lancio a Cape Canaveral il vettore pesante New Glenn durante un test di accensione statica. Andiamo, o meglio rimaniamo all'estero. Il ministero degli esteri rumeno ha denunciato una grave irresponsabile escalation da parte della Russia dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio ferendo leggermente 2 persone in una città della Romania orientale vicino al confine con l'Ucraina. La Romania ha informato i suoi alleati e il segretario generale della NATO della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone in Romania, ha aggiunto il ministero. Dopo l'allerta rossa, ieri in 4 città e diverse zone d'Italia per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di stabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, giusto anche per la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Prime fasi in forte rialzo per la borsa di Tokyo sulle speranze che mediatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un accordo su un memorandum per estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni e per riaprire lo stretto di Hormuz. L'indice Nikkei sale dell'1,85% a quota 65.914 punti sui massimi storici per il principale listino della borsa giapponese. Sinner, il crollo shock dal sogno all'incubo fuori da Roland Garros, non sono un robot, ha detto, senza energie o malore, a un passo dalla vittoria, poi c'è da Cerundolo, notte insonne. Ed è tutto anche per questa edizione, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vado verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hey! Torino International.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata a queste le anticipazioni. Unione Europea, pressing di Meloni su risorse per l'energia e il governo congela il dossier su riarmo e difesa. Drone russo contro un palazzo in Romania, 2 feriti vicino al confine ucraino. Oggi venerdì nero per scioperi dalla scuola ai trasporti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Poeris. La politica in primo piano, da una parte le spese per la difesa che, per dirla con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresentano il prezzo che paghiamo per la nostra libertà, dall'altra la necessità di dare risposte immediate a famiglie e imprese alle prese con gli effetti della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran che continua a pesare sull'economia reale. È su questo doppio binario che si muove Palazzo Chigi, stretto tra gli impegni internazionali e la pressione interna per nuovi interventi economici. Il dossier più urgente riguarda il formato E5, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, che dovrebbe riunirsi a Berlino il prossimo 2 giugno insieme al capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. Al summit potrebbe partecipare anche il segretario generale della NATO, Mark Rutte, un appuntamento sul quale il governo lavora da giorni e che sarebbe stato al centro anche di alcune riunioni svoltesi mercoledì a Palazzo Chigi alla presenza della stessa Premier Giorgia Meloni. Ci spostiamo agli esteri. Un drone russo ha colpito un condominio nel sud-est della Romania, ferendo 2 persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media rumeni. In seguito all'attacco, 2 F-16 rumeni sono decollati. È la prima volta che un attacco russo causa vittime sul suolo NATO. La cronaca oggi, venerdì 29 maggio, giornata nera per uno sciopero generale di 24 ore. A rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche, visto che lo sciopero riguarda tutto il personale scolastico, insegnanti, ATA e dirigenti. Il disagio per studenti e famiglie dipenderà dal grado di adesione dei lavoratori della scuola alla mobilitazione. Dalle 21 di ieri, giovedì 28, è iniziato lo sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Durerà 24 ore fino alle 21 di oggi. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, in ogni caso sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Roma, nel trasporto pubblico locale, durante lo sciopero, riferisce l'ATAC, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge, da inizio servizio alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59. A Milano l'ATM ha spiegato che le linee potrebbero non essere garantite dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Economia: l'export italiano corre verso i paesi extra Unione Europea. Ad aprile le esportazioni sono cresciute dell'11,3%, sfiorando i 38 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Chiudiamo con lo sport. Yannick Sinner amaro a Roland Garros 2026. Ieri il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno dello slam francese, dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del del match per quasi 3 set, si è spento e ha perso in 5 partite. Colpa del caldo, malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto Sinner in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra l'interscambio Bauducchi e lo svincolo di Vadò verso Piacenza. Rimaniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere in direzione Savona. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Alessandria Est in direzione Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e il Colle di Tenda verso il confine di Stato. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale in aula dal 26 giugno, il centrodestra trova l'accordo. Gli USA sanzionano di nuovo Francesca Albanese, stop a transazioni bancarie. Milano scoppia un incendio nel vano ascensore, 18 ricoverati per intossicazione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Io non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente, ma vorrei cominciare da oggi ad adire le vie giudiziarie in sede civile, per esempio contro la 7. Ignazio La Russa, presidente del Senato, annuncia l'intenzione di agire per vie legali. Di martedì un signore ha detto: i fratelli La Russa io li conosco bene, negli anni 70 facevano i comizi e subito dopo scendevano a distribuire le bombe ai ragazzi. Io farò causa non a questo signore, che non so neanche chi è, ma alla televisione, alla 7, ha spiegato La Russa, ospite di Dritto e Rovescio su Rete 4. Per gli esteri, il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso nella serata di giovedì durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Come ha spiegato la compagnia su X, durante il test a caldo di oggi si è verificata un'anomalia. Tutto il personale è stato rintracciato, forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni. La cronaca: il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, che le aveva rubato poco prima la borsa. Inoltre, nell'udienza, la perizia psichiatrica su D'Alpino ha escluso il vizio di mente per la donna. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. Economia, sit-in di proteste, uno sciopero della fame di 24 ore perché le imprese hanno fame. Valentina Fabri Bianconi, presidente di Confesercenti Ostia, spiega alla DN Cronos la situazione che stanno vivendo molte attività del litorale romano, ad iniziare dagli stabilimenti balneari di Ostia. In difficoltà anche gli artigiani, i ristoratori e gli agenti immobiliari che non riescono ad affittare le case. Da qui la decisione della presidente Fabri, insieme al vicepresidente Matteo Sampieri, di intraprendere questa protesta simbolica da venerdì mattina alle ore 8 a sabato 30 maggio alle ore 8 sotto la sede del 10° municipio. E chiudiamo con lo sport: Giro d'Italia con la 19ª tappa. Oggi la Corsa Rosa riparte con i 151 km della Feltre Alleghe. Una tappa da attenzionare che potrebbe cambiare qualche equilibrio in termini di classifica generale. In maglia rosa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Ebola, il Ministero della Salute, nessun caso in Italia, in arrivo un'ordinanza e una circolare. Romania, drone russo colpisce un palazzo, 2 le persone ferite. Violento incidente sulla via dei Laghi, auto finisce contro un toro, il sindaco di Nemi sfiorata la tragedia. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra pochissimo.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica: non abbiamo nessun caso di Ebola in Italia, nessun contagiato, non c'è una pandemia, c'è il riflesso inconscio del Covid, ma non siamo in quella situazione. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza scientifica e non facciamo sconti alla sicurezza dei cittadini. Sul sito ci sono le domande e le risposte, la disinformazione è la cosa peggiore che ci può essere ora, ma noi seguiamo le procedure senza allarme e usando i protocolli. Stiamo lavorando a 2 documenti che tutelino la cittadinanza, arriveranno una circolare e un'ordinanza che non innalzano il livello di paura, ma danno indicazioni della valutazione del rischio agli operatori sanitari e alle regioni per sapere cosa fare di fronte a un caso probabile, sospetto o possibile. Così Maria Rosaria Campitello, capo Dipartimento Prevenzione, Ricerca e Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, ospite questa mattina al programma di Rai 1, 1 Mattina. Ci spostiamo agli esteri, un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa rumeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La cronaca ha sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. L'automobilista non ha avuto conseguenze, mentre l'animale è rimasto ferito gravemente nei pressi dell'incrocio di via dei Corsi ed è morto poco dopo. L'incidente è avvenuto al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Economia: da maggio 2026 nella busta paga è obbligatorio indicare il codice alfanumerico unico del CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. È una novità importante introdotta dal decreto 1 maggio. In questo modo lavoratrici e lavoratori possono verificare con maggiore facilità se il trattamento economico e normativo sia quello corretto. Quando si riceve la busta paga bisogna dunque controllare se sia presente questo codice, che può trovarsi vicino alla voce contratto applicato, CCNL, con codice contratto o codice CNEL. Lo sport e la sconfitta di Jannik Sinner a Roland Garros fa discutere il mondo del tennis. Il numero uno del ranking ATP è stato eliminato nel secondo turno dello slam parigino da Juan Manuel Cerundolo a causa di problemi fisici verso la fine del terzo set. Il KO del fuoriclasse azzurro è stato commentato anche dal numero uno del ranking WTA Arina Sabalenka. Lo sostengo sempre e vederlo lottare così è stato davvero doloroso da vedere. Sono stata dalla sua parte fino all'ultimo momento. Questa era l'ultima notizia, ci sentiamo alla prossima edizione, grazie per averci seguito.
7: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. L'Unione Europea al pressing di Meloni su risorse per l'energia, il governo congela il dossier sul riarmo e difesa. ONU, Israele e Russia nella lista nera per le violenze sessuali nei conflitti. Traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione, 7 gli arresti. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
10: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
9: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Da una parte le spese per la difesa, che per dirla con la Presidente del Consiglio Meloni rappresentano il prezzo che paghiamo per la nostra libertà. Dall'altra la necessità di dare risposte immediate a famiglie e imprese, alle prese con gli effetti della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran, che continua a pesare sull'economia reale. È su questo doppio binario che si muove Palazzo Chigi, stretto tra impegni internazionali e la pressione interna per nuovi interventi economici. Il dossier più urgente riguarda il formato E5, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, che dovrebbe riunirsi a Berlino il prossimo 2 giugno insieme al capo negoziatore ucraino Rustem Umerov. Al summit potrebbe partecipare anche il segretario generale della NATO Mark Rutte, un appuntamento sul quale il governo lavora da giorni e che sarebbe stato al centro anche di alcune riunioni svoltesi mercoledì a Palazzo Chigi alla presenza della stessa Meloni. Ci spostiamo agli esteri. Israele e Russia entrano per la prima volta nella lista nera annuale delle Nazioni Unite sui responsabili di violenze sessuali legate ai conflitti armati. La decisione è contenuta nel rapporto del segretario generale Antonio Guterres, che documenta abusi attribuiti alle forze israeliane contro detenuti palestinesi e a forze russe nei territori ucraini occupati e in strutture di detenzione in Russia. La cronaca: smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che a Roma trattava ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi, e che intendeva procurarsi armi da guerra, tra cui fucili d'assalto M4 con cannocchiale e fucili a pompa, per compiere omicidi contro esponenti di spicco di clan rivali. 7 le persone arrestate dai militari del comando provinciale in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Economia: un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Dalle dinamiche profonde del paese, tra lo spopolamento legato all'inverno demografico e alla fuga dei giovani e una crescente sfiducia nel futuro e nella maggior parte delle istituzioni, si ha la sensazione che la realtà abbia corso più velocemente di ogni previsione, osserva Fara. Lo sport torna in campo la Serie B con l'ultima partita della stagione. Oggi, venerdì 29 maggio, si gioca la semifinale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro, che deciderà l'ultima squadra qualificata nella massima serie. I biancorossi sono i favoriti dopo il successo per 2-0 all'andata, anche alla luce del terzo posto nella regular season, che dà un vantaggio in caso di parità complessiva tra le due partite. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti-Est e Fellizzano in direzione Torino, e per lavori tra l'innesto con la 26 e Alessandria-Est in direzione Piacenza. Code anche sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la diramazione Predosabettola e Masone in direzione Genova. Vi ricordiamo che fino alle 21 di oggi è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International. Good.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni: da Russia in Romania, atto gravissimo, a rischio la sicurezza Europa. Austria: condannato il 21enne che progettava un attentato al concerto di Taylor Swift. Professore picchiato a Parma, il ministro Valditara: sbaglia a non denunciare i ragazzi, questo non è educare. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo 2 cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell'Unione Europea. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea. Lo dichiara la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge: la mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. Per gli esteri è stato condannato a 15 anni di carcere Behran A, l'austriaco di 21 anni che aveva progettato un attentato jihadista durante un concerto della pop star Taylor Swift a Vienna durante l'Eras Tour dell'agosto 2024. Secondo l'accusa, il giovane si era radicalizzato e aveva giurato fedeltà all'ISIS. I procuratori hanno affermato che aveva tentato, senza riuscirvi, di acquistare illegalmente armi, tra cui una mitragliatrice e una granata. La cronaca per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara: sbaglia a non denunciare i ragazzi, il professore di Parma picchiato dagli studenti. Io penso che un insegnante aggredito, che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di un'aggressione, che ha voluto accettare il loro linguaggio e che aggiunge di non volerli denunciare, non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. In un'intervista rilasciata al Corriere, il ministro pensa che il professore sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c'è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. Da ministro, ma anche da genitore, non posso condividerlo. Economia: nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,6%, degli energetici regolamentati, da più 5,3% a più 5,8%, e dei servizi relativi ai trasporti, da più 0,6% a più 1,8%. E chiudiamo con lo sport. Dopo 122 presenze, 15 gol, 2 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, l'avventura di Davide Frattesi con la maglia dell'Inter è giunta ai titoli di coda. Una cosa è certa: il centrocampista romano non affronterà una terza stagione consecutiva da precario a Milano. Impiegato con il contagocce nell'ultimo anno della gestione Inzaghi, pur risultando decisivo nella storica doppia vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco e Barcellona, e finito ancor più ai margini sotto la guida di Christian Kivu, il classe 99 è pronto a cambiare aria per tornare a essere protagonista. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci colleghiamo con un cantautore romano e sarà contento mio figlio, preciso, perché andiamo a intervistare Sergio. Ho detto giusto?
2: Ciao. Sì, sì, sì, giustissimo. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao. Perché prima di grazie a te. Prima di nominare appunto il tuo nome d'arte, ho chiesto bene a mio figlio, visto che tu lo segui, dimmi come si pronuncia, perché non vorrei farmi una gaffe. E mi ha detto hai detto giusto, quindi
2: sì, sì, confermo.
1: Vero nome Valerio Apa. Oggi si parla del tuo nuovo singolo, che il titolo è Che ne so, scritto sia da te che da Matteo Costanzo.
2: Sì, sì, sulla produzione assolutamente, Matteo Costanzo è un produttore, a me piace tantissimo, lui arrangia, riscrive, mi ha aiutato tanto anche a riprodurre quella che è la base. E, per quanto riguarda la scrittura, mi sono approcciato io come faccio sempre, insomma mi metto da solo con la musica e la mia chitarra su degli accordi base e scrivo quella che è un po' la... sia la linea melodica sia poi le parole.
1: Ah, ok. So che è un racconto dove appunto di chi si sente sospeso, no? Tra i sensi di colpa, notti insonni e il peso di quello che succede nel mondo di oggi. Ma precisamente di cosa parla?
2: Allora, diciamo che ne so, per me è diventato un po' uno slogan in questo periodo caotico dove ognuno ha sempre un giudizio, ha sempre bisogno di avere una risposta e un commento pronto, no? Ad ogni cosa. E per me è un sano che ne so, un ritorno un po' all'introspezione, a porsi delle domande, che poi è un po' anche l'origine del mio nome, che deriva comunque da Sergio, dal verbo inglese ricercare. Quindi porsi un po' delle domande, farsi delle domande prima di dire la propria opinione, dirsi ma non lo so, non so come finisce questa storia, non so su questa cosa che cosa pensare, e avere questo senso di sia se piango, se rido, citando un po' il ritornello, no? Se rido, se piango, non so se mi cambia poi tanto come mi sento. Ho sempre questa sensazione di non sapere neanche bene descrivere come mi sento. E il pezzo parla un po' di questo, dell'accettazione, diciamo, del non sapere, ecco, non di non sapere, la famosa frase. E il brano si focalizza proprio su questo.
1: Ok, allora io direi andiamo a sentire il brano appunto Che ne so, e poi dopo voglio parlare anche un po' della tua carriera artistica, che comunque hai fatto tantissime di cose, ok?
2: Sì, ti ringrazio assolutamente, grazie.
1: Buon ascolto, Che ne so, Sergio.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati al telefono appunto con Sergio. Sergio, abbiamo sentito che ne so, infatti è un cambio del tuo genere musicale, che normalmente i ragazzi di oggi sono abituati a sentirti, perché Sergio è conosciuto molto come rapper. In questo caso invece torni un po' al pop alla fine.
2: Sì, decisamente questo brano, diciamo, ha delle sfumature che comunque sono molto ovviamente, ecco, ha una nuova direzione artistica. Poi ascoltando un pochino le influenze, io avendo iniziato già da piccolino, ho sempre assorbito un po' quelli che erano i dischi che ascoltavo e che ascolto tuttora. Magari ascolto nuovi dischi, assorbo un po' le influenze e poi le faccio ripassare da quella che è la mia personalità, la mia scrittura, il mio modo di vedere un po' la musica e di farla. E sicuramente questo brano ha delle sfumature molto più, se vogliamo, country, diciamo, possiamo dire che c'è anche un po' di folk, c'è anche un po' di country in questa nuova direzione artistica, perché comunque sto ascoltando tanti dischi nuovi e tanti generi.
1: Tu in realtà in che anno hai cominciato a scrivere musica?
2: Io ho iniziato esattamente nel 2000, andavo alle medie, era il 2008-2009, poi ovviamente le prime cose sono uscite nel 2011, diciamo, ho iniziato ad andare online nel 2011 e poi sono iniziati ad esserci dei riscontri, diciamo, già nel 2012 ho iniziato comunque a lavorare nel campo della musica.
1: Tra i tuoi lavori, ricordo perfettamente, perché sentivo nominare appunto del mio figlio, c'è appunto il mixtape Travis Volume 1 del 2014, come anche l'album Radio Zero dell'anno successivo.
2: Sì, assolutamente.
1: Come è cambiato Sergio da quel tipo di scrittura a quella che invece è attuale?
2: Allora, ma guarda, io Cosimo, come ti accennavo anche prima, insomma, di iniziare l'intervista, sento che comunque c'è un filo che collega tutto. E penso forse, sai, è una questione anche un po' anagrafica, magari ho iniziato ad avere delle esigenze anche personali diverse, no? Comunque crescendo poi uno dà la priorità a qualcosa piuttosto che a altro, e quindi di conseguenza ci si, anche rappresentando la musica poi per me è quello che sono nella vita di tutti i giorni, mettendo in rima e nelle linee melodiche quello che vivo tutti i giorni, poi rispecchia quella che è la mia quotidianità. E quindi magari anche poi la mia quotidianità, il mio lifestyle, diciamo, il mio stile di vita si è un pochino evoluto, ecco, mi sento comunque, sai, ho delle responsabilità, ho tutta una serie di cose che crescendo ovviamente arrivano. E forse, ecco, questa è la cosa che poi caratterizza un po' questa nuova direzione. Però per il resto, a livello di scrittura, strofe, rap, c'è tutto quello che c'è sempre stato alla fine, è una chiave nuova.
1: Hai ragione. Allora, 2016-2017 è un periodo molto particolare per te, perché tu hai collaborazioni con artisti del tuo ambiente, no? Del rapper, e quindi partecipi con Gemitas, Luché, Natin, Madman, Mostro e addirittura con Ultimo.
2: Sì, assolutamente. È bello, perché poi comunque collaborando, sai, con altri artisti è sempre di ispirazione, si riesce comunque a tirare fuori qualcosa di unico, no? Perché unendo più menti, unendo più persone, si riesce comunque ad avere, come ti posso dire, è come unire diverse personalità su una base musicale, quindi poi si riesce ad essere, a tirar fuori una canzone che magari da solo non, sia da una parte che dall'altra, no? Unendo più menti poi esce fuori di più energie, si canalizzano più energie.
1: E fai, per le collaborazioni poi sono le cose più belle, no? Perché sì, è un tuo percorso solista, ok, però quando ci sono delle collaborazioni così importanti, danno proprio quel segno, no? Quindi
2: poi poi per me, guarda, è sempre un piacere, perché anche, sai, avere questi riconoscimenti comunque anche da altri amici che fanno musica e che hanno piacere a collaborare con me, è sempre divertente, insomma, si crea un bel meccanismo, una bella sinergia che poi fa uscire delle canzoni che magari ci accompagnano, ecco.
1: 2021 invece esce con l'album Ser, che è appunto un progetto ricco di alternativa, no? di brani introspettivi, di canzoni d'amore e canzoni rap, come ad esempio Bella, che è questo featuring con Gemitaiz.
2: Sì. E quello poi è un brano che comunque ha tanto di pop, di club, comunque era stato pensato proprio all'interno del disco, comunque anche per essere, sai, si chiama un banger, diciamo, quei pezzi che fanno
0: casino, ecco. Mm-hmm. È stato pensato in quella modalità, un po' sia a livello di sound, ma anche poi di scrittura, di concetto di quella che è la canzone. Appunto, già il titolo dice tutto, insomma.
1: Poi nel 2022 succede che tu dalla Oniro passi appunto alla musica appunto indipendente, quindi con i tuoi nuovi singoli, dove appunto ci sono Amore, Roma e Malinconia, e poi quest'annata invece con la canzone Una canzone per me, oltre poi quella che abbiamo appena sentito, Che ne so.
0: Sì, esatto, sì. E quello è stato proprio l'inizio, diciamo. Io nel 2022 ho iniziato proprio a sperimentare questa nuova direzione artistica, quindi ho ripreso in mano la chitarra, ho sentito proprio l'esigenza di far uscire tanti brani, perché scrivevo 2, 3, 4 brani a settimana. Mm-hmm. E mi piaceva l'idea comunque di condividere in un modo quasi underground dei brani che comunque erano un po' più pop, cioè dico underground perché comunque abbiamo rilasciato nell'arco di 12 mesi 10 canzoni, le abbiamo fatto uscire quasi come un mixtape, però in una playlist.
1: Guardando le immagini del tuo passato, del percorso artistico, no? E a differenza del periodo dei Capelli Verdi, sembra che oggi sei un pochino più serioso, no?
0: Un po' più sobrio, più che altro.
1: Era un look dettato dalla produzione oppure una tua scelta?
0: No, era, sai, io a volte c'ho, ad esempio quando ho fatto Travis 1 comunque c'avevo le treccine, io a volte c'ho le mie esigenze stilistiche espressive, ma non
1: quindi
0: era...
1: Non comandate, ma di tua spontanea volontà.
0: Sì, sempre, sempre. Guarda, la fortuna, Cosimo, diciamo, del mio percorso è che ho sempre fatto nel bene e nel male quello che comunque sentivo di voler fare. Questo è una cosa
1: più bella.
0: Comunque... Sì, poi ovviamente... Certo, uno fa i passi che vuole fare, poi io ecco, non sono mai stato, la mia fortuna secondo me nell'ambito della musica è che ho sempre rispecchiato quelle che erano le mie esigenze, ho sempre fatto quello che mi sentivo di voler fare, ecco. Poi ovviamente quando lavori magari con le produzioni qualcuno è d'accordo, qualcuno no, però è quello il bello della musica, essere sinceri, essere se stessi, fare qualcosa di vero.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social per quei pochi che non lo sanno, perché penso che ormai non sappiano tutti?
0: No, sei troppo gentile, non esageriamo. No, comunque io sono su Instagram Ser Travis e su, diciamo, scritto S-E-R Travis.
1: Ok.
0: E, però ovviamente ecco, poi cercando Sercio S-E-R-C-H-O online, insomma, si trova un pochino.
1: Ma anche su Facebook c'è proprio la pagina Sercio.
0: Sì. Anzi, ti ringrazio per questo invito, veramente.
1: Ma guarda, è stato un piacere immenso, perché conoscevo qualcosina, ma approfondire sulla tua carriera mi ha fatto veramente piacere. E
0: grazie.
1: Poi, come ho detto all'inizio della trasmissione, appunto, mio figlio è stato quello che mi ha detto: dai, non ci posso credere, intervisterai Sergio. E quindi...
0: grazie davvero.
1: Allora, cos'altro dire? Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, allora.
0: Grande Cosimo, ci vediamo presto, dai, vengo presto a Torino, per forza, ci sentiamo,
1: okay.
0: E ci vediamo.
1: Fammelo sapere, così vengo insieme a mio figlio, ok?
0: Grande.
1: Che non mi vuole mai ai concerti, perché dice: papà, beh, sei l'unico anziano che ti presenti ai concerti rap.
0: No, va.
1: No, una volta che è successo, gli ho fatto una foto che ero a un concerto tutti di rapper, e ho fatto una foto, mi fa: ma hai notato che sei l'unico cinquantenne in mezzo di ventenni?
0: No,
1: bisogna essere giovani.
0: È bello.
1: E ti ringrazio tanto, alla prossima.
0: Grazie ancora, Cosimo.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: La NATO condanna duramente Mosca dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania. Donald Trump frena bruscamente sulle trattative con Teheran, economia con il monito della Banca d'Italia e poi dati storici sul fronte del lavoro. La Istat registrerebbe ad aprile un boom con 123.000 occupati in più rispetto a marzo. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La NATO condanna duramente Mosca dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Il segretario generale dell'Alleanza Rutte ha sentito il presidente rumeno Dan e su X è stato perentorio. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Sulla stessa linea la presidente della Commissione Europea von der Leyen, secondo cui la Russia ha oltrepassato un altro limite. Durissimo il commento della premier Giorgia Meloni, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Restiamo sugli scenari internazionali perché Donald Trump frena bruscamente sulle trattative con Teheran. Nonostante i negoziatori abbiano raggiunto un memorandum preliminare per una tregua di 60 giorni, il presidente americano gela gli entusiasmi a Fox News. Accordo solo se è un bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, le dichiarazioni arrivano, mentre nel Golfo Persico la tensione militare resta altissima. Voltiamo pagina e passiamo all'economia con il monito della Banca d'Italia. Nelle sue considerazioni finali all'Assemblea, il governatore Fabio Panetta ha sottolineato che dopo una significativa tenuta dal 2019, lo slancio del PIL italiano si è attenuato. Pesano i dazi americani, la crisi della Germania e i conflitti geopolitici. Panetta avverte, nei prossimi mesi l'attività economica resterà debole e rischia di contrarsi. Bisogna aumentare la produttività e ridurre il debito. All'Europa il governatore chiede rapidità d'azione e maggiore unità. Sempre sul fronte economico arrivano però dati storici, almeno per quanto riguarda il lavoro. Ad aprile l'Istat registra un boom con 123.000 occupati in più rispetto a marzo. Il tasso di occupazione vola al 63,1%, il livello più alto mai registrato dal 2004, anno d'inizio delle serie storiche. Crolla la disoccupazione generale al 5,1, ai minimi storici, e scende anche quella giovanile al 16,9%. La cronaca ci porta a Roma. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Fonti mediche confermano che la donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservatorio fino all'8 giugno. Nel frattempo la premier Meloni ha scritto all'Unione Europea chiedendo massimo coordinamento e vigilanza alle frontiere per la situazione in Africa centrale. In chiusura una svolta sul fronte dei diritti civili in Ungheria. Dopo la fine del governo Orbán, la polizia di Budapest ha concesso il via libera ufficiale alla parata del Pride in programma il prossimo mese. Gli inquirenti hanno confermato che non sussiste alcun motivo per vietare l'evento, segnando un netto cambio di rotta rispetto ai divieti imposti lo scorso anno dall'ex premier nazionalista. Ed è tutto, a voi ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merrond Road.

0: coraggioso il nostro Nick a mangiare lo zenzero così, come se nulla fosse. Non lo zenzero quello disidratato o comunque quello magari zuccherato, ma proprio lo zenzero, diciamo, tubero, ecco, radice, no, tubero no, radice di zenzero. Come coraggioso da addentarlo così e sentire, insomma, tutto ciò che sprigiona. Ben trovati nell'appuntamento di Meron Road. Insomma, stavamo un po' commentando questa sua scelta alimentare. Sappiamo tutti che, insomma, ci sono ottime proprietà da parte dello zenzero. Certo è che, insomma, bisogna assolutamente essere coraggiosi. Infatti io lo vedo dall'altra parte dello studio e sorrido per questa nuova avventura, così come sorrido per insomma, per far sì che possiate essere accolti bene in questo nuovo appuntamento di Meron Road. Siamo arrivati dunque a questo venerdì 29 maggio, stiamo per chiudere il mese e ancor di più, insomma, stiamo per annunciare quelle che saranno le nuove uscite di questo nuovo appuntamento insieme su Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e vi aspetto tra pochissimo. Si vede che lo zenzero sta dando di testa anche a me.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: Tiziano Ferro, ma c'è anche Lazza qui con Perdono, perché Lazza è stato coinvolto in questo nuovo progetto live di Tiziano, non solo per questa collaborazione per il singolo, ma anche perché è presente nel suo nuovo album Sono un grande, la versione deluxe. Diciamo che al momento non si sa se Lazza sarà spesso presente nelle varie tappe live di Tiziano Ferro, che inizia ufficialmente il suo tour domani 30 maggio da Lignano Sabbiadoro. Quello che è certo è che Tiziano Ferro farà tappa anche a Torino all'Allianz Stadium, che inizia insomma la sua stagione concertistica a partire dal 10 giugno.
1: Torino International.

0: ragazze. Le ragazze è sicuramente un brano che evoca un po' la parte estiva, no? È molto fresco, spensierato e leggero, così come, insomma, interessante scoprire questa collaborazione, la prima tra Clara e San Giovanni, sempre nel pomeriggio di Torino International, in questo venerdì 29 maggio, che non vi avevo ancora raccontato che cosa celebra. Parliamo di spesso di argomenti abbastanza leggeri e non di giornate istituzionali vere e proprie, però questa mi piace condividerla con voi perché oggi è la giornata nazionale del biscotto. È una ricorrenza che è nata nel Regno Unito proprio per festeggiare questi snack dolci e salati che risultano tra i più amati della storia. E quindi l'evento direi che è l'occasione perfetta non solo per gustare i propri biscotti preferiti, che si tratti di un frollino, di un biscotto da inzuppo, di una variante anglosassone, ma soprattutto è bello prepararli e perché no, scoprire delle ricette e delle curiosità anche sull'origine del termine che alla fine significa cotto due volte. Insomma, tanti gli spunti legati a questa giornata nazionale del biscotto che era giusto raccontare come sempre qui su Torino International.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0300 602 602 și convinge-te singur!

0: chiusura di Merion Road e prima novità tutta italiana da presentare quando sono le 15:28 con direi due delle persone più riconoscibili soprattutto del cantautorato italiano che per la prima volta si incontrano e soprattutto producono questo brano che tra poco andremo ad ascoltare. Lei è Mara Sattei che torna con direi una canzone pensata un po' per i viaggi, soprattutto in macchina di notte, e ha scelto Enrico Nigiotti come voce ospite attraverso questa collaborazione che riesce a mettere insieme due mondi molto diversi ma allo stesso tempo vicini, che raccontano comunque l'amore, i ritorni mancati, le città che si attraversano soprattutto quando si è da soli e quando magari una storia si è interrotta senza chiedere perché, no? Senza chiedere il motivo. Ecco, il pezzo arriva tra l'altro dopo 4 anni di scrittura e di lavoro di Mara Sattei all'interno di questo nuovo album Che me ne faccio del tempo, e che si prepara anche a ritornare sui palchi con il Club Tour 2026, primo giro di concerti dopo un lungo silenzio live. Il brano si intitola Sabato Sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme per questa prima novità su Torino International.
1: Torino International.

Che voce, soprattutto che brano. Beautiful Christina Aguilera nel pomeriggio di Torino International. Diamo un'occhiata a che cosa accade nel Regno Unito, soprattutto perché Carlo continua, insomma, a volere un contatto con il pubblico, quindi i cittadini e anche i turisti. Vi ricordate che ha avuto l'idea di realizzare un programma di ripensamento di tutti i giardini Royal e adesso ha deciso di porre la sua attenzione a Windsor con un giardino di ispirazione celestiale che ha deciso di aprirlo al grande pubblico. Tutto questo avverrà dal 16 luglio al 13 settembre, un giardino che è stato creato due secoli fa ed è situato sotto la facciata orientale della residenza reale ed è stato completamente rivisto e ripensato da Carlo e dopo i lavori durati ben 18 mesi quindi ha deciso, insomma, di riaprirli al grande pubblico. Ed è un bel progetto tra sempreverdi, rosetti e arte topiaria, insomma, anche perché Carlo si sa che ha sicuramente il pollice verde e non solo, ma soprattutto si occupa del cosiddetto binomio bellezza e biodiversità che continua, insomma, a sottolineare in ogni sua visione. Insomma, un'altra tappa che potrà essere effettuata se pensate di recarvi quest'estate nel Regno Unito.

Volevo capire, c'è Madame Marrakesh insieme anche questa volta, sempre su Torino International, ma prima di andare assolutamente avanti nel nostro appuntamento pomeridiano, volevo dare uno sguardo a quelle che sono le nuove tendenze per quanto riguarda i viaggi, anche perché noi sappiamo che insomma i viaggi spesso fanno parte dei nostri appuntamenti pomeridiani, e in particolar modo è scoppiato il cosiddetto viaggio d'avventura, l'adventure travel mania. È un trend che si sta sviluppando soprattutto in questa estate tra camping, safari e anche road trip, tant'è vero che su Google i trend di ricerca parlano chiaro: i viaggi avventura sono sempre più cercati online, e quindi è interessante scoprire che i nuovi dati permettono di prenotare viaggi che sono decisamente diversi rispetto al solito. Il campeggio ha quasi raddoppiato il proprio volume di ricerche, il backpacking segna un più 40%, il glamping tiene il passo con un più 30%, confermando che l'avventura si declina su più livelli di comfort. Poi c'è il safari, un'esperienza in crescita del 20%, meno appariscente in termini percentuali, ma comunque in espansione e con un pubblico sempre più attento a soluzioni sostenibili, itinerari fuori dai circuiti classici. E la curiosità è che la proposta viene scelta anche per quello che è cosiddetto il family travel. Sono tante infatti le famiglie con bambini che per motivi economici e il desiderio di stare all'aperto scelgono anche questo tipo di vacanza. Insomma, a guidare la classifica ci sono anche i road trip con un più 150%, visto che è un dato che trova anche conferma in quelle che sono le query più cercate. Quindi come organizzare un viaggio in camper, come calcolare il prezzo di un viaggio in auto, gli itinerari in van. Devo dire che le tendenze cambiano. C'è forse un po' più paura di prenotare e di andare all'estero, forse di rimanere magari più vicini, ma certo è che la natura del viaggio stesso sta cambiando per questo 2026.

stiamo per chiudere questa prima ora di Meron Road, ma lo facciamo con un'altra novità. Ve lo racconto come sempre ogni venerdì, le nuove uscite, tutte italiane, tutte insomma a che fare con artisti che stanno piacendo e che stanno prendendo sempre più piede nel nostro panorama musicale. Lui è un figlio d'arte, l'abbiamo conosciuto inizialmente come concorrente di X Factor, poi da lì a Sanremo e via via una carriera che si sta determinando sempre di più. Sto parlando di Leo Gassman, che ha deciso di ritornare al suo pubblico con un estratto da quello che è il suo album Vita Vera Paradiso, che ha pubblicato lo scorso aprile e che mette in evidenza uno stile totalmente nuovo. Infatti avrete modo di scoprire una sonorità differente per questo progetto che va verso la musica folk. Il singolo si chiama Girasole, lui è Leo Gassman e questa è la nostra seconda novità, sempre qui su Torino International. Io vi aspetto tra poco, dopo il radiogiornale, in quella che sarà la seconda ora, perché intanto ho ancora tantissime cose da raccontarvi, ma tra queste vi devo ancora presentare le altre novità, guardare gli appuntamenti del fine settimana a Torino e dintorni. Insomma, restate qui con me, sempre su Torino International.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: In Romania un drone russo cade su un quartiere di Galati, Zelensky pronti a difendere Bucarest. Panetta ha una crescita debole, ma giovani e intelligenza artificiale possono dare slancio con misure pubbliche mirate. Stati Uniti Iran, una bozza d'intesa c'è. L'OMS annuncia il primo caso di guarigione di paziente con l'Ebola in Congo. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto, ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia TASS. L'economia italiana resterà debole nei prossimi mesi e potrebbe ristagnare o contrarsi, poiché il conflitto in Medio Oriente l'ha indebolita e le prospettive sono già fragili. L'avvertimento lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale. Lo slancio si è attenuato, ha osservato Panetta, sottolineando che hanno pesato il deterioramento del quadro geopolitico, l'inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e le difficoltà dell'economia tedesca, principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni. Le sirene d'allarme sono state attivate nella Galilea occidentale per il lancio di droni sul Libano. E poi ancora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, così ha dichiarato ai giornalisti Anais Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. Grave battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, il colosso aerospaziale fondato da Jeff Bezos, esplode sulla rampa di lancio a Cape Canaveral il vettore pesante New Glenn durante un test di accensione statica. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. La linea torna alla regia.

0: delle tante collaborazioni di Ed Sheeran qui con Camila Cabello, Bam Bam, a riaprire la nostra seconda ora di Maroon Road. E stavo dando un'occhiata, insomma, a che cosa stava combinando Meghan Markle, perché sappiamo che sta cercando di portare avanti la baracca, come qualcuno lo potrebbe dire in linguaggio decisamente popolare, attraverso, insomma, una nuova possibilità, che è quella praticamente di creare una vera e propria campagna di marketing. Infatti c'è un nuovo prodotto che è stato lanciato e che sta facendo decisamente discutere, un prodotto che praticamente ha a che fare con il lusso, no? Infatti si tratta praticamente di fiammiferi di lusso. C'è questa foto che è stata pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale di Essever, dove si vede un vaso di rose, una candela bianca dal design minimalista, una scatola di fiammiferi decorati con il logo del suo marchio. Ovviamente a corredare, insomma, l'immagine c'è anche una frase che è stata studiata per incuriosire il pubblico, della serie Una piccola scintilla in arrivo domani. Ed ecco che tutto ciò attira l'attenzione dei fan e anche di quelli che sono gli osservatori del mondo delle celebrità. E alla fine questi nuovi prodotti fanno sì che vengano venduti al prezzo di 219 euro. E si tratta di un set che comprende appunto delle candele profumate, i famosi fiammiferi, il tutto, insomma, per cercare di creare qualcosa di distintivo e di lussuoso. E sono certa che ci sarà sempre qualcuno che deciderà, insomma, di seguire il filone, di acquistare i prodotti di questa Meghan Markle, di questa nuova Meghan Markle in veste imprenditrice, perché alla fine le persone sono davvero strane e spendono i soldi nella maniera più insolita.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: bicicletta, pedala.
1: Quante volte lo diciamo, no? Hai voluto la bicicletta e pedala. Pedala e batteria, c'è Franchi Hine Energy e Giovanotti insieme. Giovanotti ormai si dedica tantissimo alle collaborazioni, una fra tutte anche quella con Alfa, che è stata una delle nostre novità sempre negli appuntamenti di Merion Road. Bene, adesso c'è una svolta per quanto riguarda gli annunci di lavoro della serie Basta le candidature al buio o le domande sulla busta paga precedenti, perché ci sono le nuove regole europee che entreranno in vigore a partire dal 7 giugno, che mostrerà la cosiddetta trasparenza salariale. Quindi le aziende dovranno indicare lo stipendio già negli annunci di lavoro, perché quante volte ci capita di fare anche una serie di colloqui e di non conoscere mai la retribuzione se non all'ultimo momento. Ecco dunque che arriva questa novità particolarmente rilevante, che è stata introdotta dalla direttiva europea e che permetterà a chi cerca lavoro di avere il diritto di conoscere la retribuzione iniziale prevista per la sua posizione, oppure quella che è la relativa fascia salariale, prima ancora di sostenere il colloquio.

0: Spears non ha pace qui con Burn to Make You Happy. Forse era il suo periodo ancora positivo, almeno dal punto di vista professionale, anche perché circa 6 giorni fa la polizia della California ha diffuso praticamente i filmati di quella che è la dash cam relativi al suo arresto. Era stata fermata lo scorso 4 marzo, ma solo qualche giorno fa sono apparsi con l'accusa di guida in stato alterato. E quindi nel video, che è stato registrato di notte, si vedono gli agenti che fermano l'auto di Britney Spears e chiaramente l'hanno vista procedere in modo irregolare. Inizialmente pensavano che fosse in stato di ebbrezza, ma in seguito Britney si è dichiarata colpevole di un reato minore, guida spericolata, invitando così un periodo di libertà vigilata più a lungo. Bene, alle 16:20 direi che lasciamo Britney Spears e i suoi problemi e ritorniamo nel nostro appuntamento con un'altra novità, sempre in questa seconda ora di Mary on the Road, tutta italiana, con il ritorno per quest'estate di una cantante, lei e Noemi. Sì, perché iniziano a farsi strada, no? Quelli che saranno i brani destinati ad accompagnarci nei prossimi mesi, ad entrare ufficialmente nelle playlist più ascoltate di questa stagione che si presenterà caldissima. E tra le canzoni già candidate a diventare hit o tra quelle che sono ancora da scoprire, c'è anche la nuova proposta di Noemi, che ha tutte le carte in regola per diventare una presenza fissa in quella che è la lista dei preferiti. Un brano che si intitola Tu cosa fai questa sera, che esce proprio oggi 29 maggio e che aggiunge così questo nuovo capitolo al suo percorso, visto che racconta una versione di sé molto libera, intensa e consapevole. Del resto Noemi sta centrando tutti i singoli grazie anche alle varie collaborazioni che ha avuto in passato e quindi sta continuando la sua carriera di successo. Il brano, tra l'altro, è stato scritto da Paolo Antonacci e prodotto da Vito Salamanca, che è il braccio destro di Samurai J, che di classifiche sicuramente ne sa qualcosa in questi mesi, ed è un pezzo molto ritmico, ma soprattutto un pezzo che le permette di aprirsi a nuove sonorità. E adesso, chiaramente, in questa seconda ora di Mary on the Road, prima del nostro classico appuntamento con l'infomobilità, andiamo ad ascoltare Noemi, Tu cosa fai questa sera, sempre qui su Torino International.
1: www.torinointernational.com. Click here.

0: mai più.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza è chiuso lo svincolo di Felizzano in ingresso in direzione Torino. Sono inoltre presenti code tra Asti-Est e Felizzano in direzione Piacenza e tra l'interconnessione con la A26 e Asti-Est in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove sono segnalate code in corrispondenza dell'innesto con la A21 Torino-Piacenza in direzione Torino. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

forse non tutti lo sanno che i Duran Duran qui con The Reflex nel 2022 sono entrati ufficialmente in quella che è la Rock and Roll Hall of Fame. E devo dire che sono sempre belli nonostante l'età che avanza, ma soprattutto sono ancora molto bravi e ritornano in Italia. Del resto lo hanno già fatto l'anno scorso, dove insomma Simon Le Bon e compagni hanno calcato diversi palchi italiani anche in occasione, se vi ricordate, degli High Days. Ebbene, ritornano in questo paese che li ama molto e che anche loro amano. Saranno tre le date: il 7 luglio all'Arena di Verona, quindi voglio dire una data importante, soprattutto in una cornice incredibile. Segue la data del 9 luglio alla Reggia di Caserta e infine quella programmata l'11 luglio a Villa Manin.

0: dal 2024 non si sono più visti. Infatti, vi ricordate, c'era il Memento Mori World Tour che si è concluso nella prima parte del 2024, ma attualmente, insomma, non ci sono annunci di nuovi tour in programma né per questo 2026 e neanche per il 2027. Ma andiamo a scoprire quali sono gli appuntamenti principali di questo fine settimana. Intanto domenica, quindi siamo al 31 maggio a chiudere il mese, l'Inalpi Arena ospiterà il primo live event del wrestling americano. Infatti raddoppierà poi la sera successiva, lunedì 1 giugno, con tantissime superstar che sono sicuramente tra le più famose della scena internazionale. Poi la Reggia di Venaria, in occasione, insomma, di questi giorni di ponte, quindi da sabato 30 fino a martedì 2 giugno, offrirà la quarta edizione del Late Spring Music Festival all'interno delle sue sale e dei suoi giardini, dove, insomma, si potrà partecipare a questi programmi di concerti, performance e appuntamenti serali. Poi che dire del tram, dei tram storici? Ancora una volta ritornano quelli d'epoca durante la giornata di domenica, e quindi dalla stazione di Sassi, insomma, ci sarà questa manifestazione dedicata al modellismo e al tram d'epoca. Quindi attraverso, insomma, questo grande plastico tranviario si potranno visitare e vedere le antiche carrozze della Sassi Superga che saranno all'interno della rimessa. E poi che dire, insomma, della Holy Run, quando il Parco della Colletta ospiterà questa sua seconda edizione, una corsa non competitiva ispirata al celebre Festival dei Colori. Il percorso è di 6,6 km da fare correndo o camminando, aperto a tutti, famiglie, runner, bambini, anche agli amici a quattro zampe. Un evento che prevede attrazioni, giochi e poi le classiche esplosioni di polveri colorate lungo il tragitto. E infine direi che tra gli appuntamenti più importanti segnalo il Torino Comics edizione 2026, che torna in quella che è la cornice all'aperto della Certosa Reale di Collegno, quindi un weekend tra fumetti, cosplay, giochi e tantissimi ospiti internazionali. E poi c'è un evento musicale che ospiterà l'Allianz Stadium per la prima volta, Rockin' 1000 musicisti tra chitarre, batterie, bassi e voci, che suoneranno contemporaneamente i grandi classici del rock.
1: Să strecape zâmbătul într-o singură zi, la Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International.

tutti gli artisti si apprestano a partire con i loro tour, c'è chi lo ha già fatto ad aprile e a maggio e chi inizierà insomma ad avere un giugno molto intenso. Uno di questi sicuramente è Jorlier, che incomincerà insomma i suoi stadi 2026 proprio da Termoli il prossimo 6 giugno. Bentrovati come sempre su Torino International. Andiamo a scoprire, visto che molti di voi andranno al mare, come sono i prezzi degli ombrelloni, dei lettini. Sì, perché rispetto al 2025, guarda un po', i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati del 6%, ma se li confrontiamo addirittura negli ultimi 5 anni, beh, la percentuale è incredibile, perché sale addirittura al 24%. E allora, ancora una volta, Altro Consumo ha deciso insomma di verificare le tariffe applicate per quella che è la prima settimana di agosto, che normalmente fa fede in 222 stabilimenti balneari. Sono stati contattati tutti telefonicamente in forma anonima. E allora posso dirvi che le località marittime prese in considerazione sono diverse: da Lignano a Rimini, da Viareggio a Palinuro, da Lassio ad Alghero, tanto per citarne qualcuna. I rincari più elevati rispetto all'anno scorso sono stati registrati a Taormini e Giardini Naxos, al secondo posto c'è Alghero e al terzo posto Gallipoli, e quindi gli aumenti vanno praticamente dal 16%, quindi la città più cara, al 10%. Nelle altre località, che comunque sono state sempre monitorate, beh, gli aumenti sono più contenuti, tra il 2 e il 7%. Nessun rincaro ad Alassio, che praticamente è in linea con Palinuro e Senigallia, con un 0,5% in più. Ma quanto è il costo settimanale medio per le prime 4 file? Beh, siamo intorno ai 238 euro in prima fila, ai 229 in seconda, ai 219 in terza. E ancora una volta lei, Alassio, è colei che ha il prezzo più in alto per una settimana in prima fila, dove un ombrellone e 2 lettini hanno una spesa media di 368 euro, per non parlare insomma poi delle altre città. Chiaramente l'unica alternativa per molte famiglie e sostenibile da un punto di vista economico è la spiaggia libera, visto che insomma i prezzi sono aumentati in maniera crescente. Però gli spazi gratuiti possiamo dire che sono sempre meno, visto che il mare d'Italia dovrebbe essere per tutti, ma l'80% delle spiagge è in mano ai privati e i consumatori in questo caso saranno penalizzati anche in questa estate 2026.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

cliché a chiudere l'appuntamento pomeridiano di Torino International. In questo weekend che sarà decisamente lungo, quasi una prova legata a quella che sarà l'estate 2026, infatti si dice già che in occasione di questo ponte del 2 giugno ci sarà un traffico da bollino rosso, anche perché come spesso accade esistono tantissimi problemi di cantieri autostradali aperti, di chiusura del Brennero. Ecco, mi raccomando, cercate di partire negli orari più consoni proprio per evitare le lunghe code, soprattutto se le temperature restano invariate. Tra poco c'è Nick a proseguire questo pomeriggio di venerdì 29 maggio. Tra l'altro domani ho scoperto che è la giornata della patata, quindi alimento indispensabile non solo come carboidrato ma perché fa felici tutti, no? Soprattutto nella preparazione delle classiche patate fritte. Bene, direi che è tutto, noi ci ritroviamo la prossima settimana, vi auguro una buona serata, un buon fine settimana o semplicemente un buon ponte. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la Stagger.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale!

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Metronome Trending Wall Shulan Locuim con playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp.

0: 800 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: insieme.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: La NATO condanna duramente Mosca dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania. Donald Trump frena bruscamente sulle trattative con Teheran, economia con il monito della Banca d'Italia e poi dati storici sul fronte del lavoro. La Istat registrerebbe ad aprile un boom con 123.000 occupati in più rispetto a marzo. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La NATO condanna duramente Mosca dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Il segretario generale dell'Alleanza Rut ha sentito il presidente rumeno Dan e su X è stato perentorio. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Sulla stessa linea la presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo cui la Russia ha oltrepassato un altro limite. Durissimo il commento della premier Giorgia Meloni, un atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Restiamo sugli scenari internazionali perché Donald Trump frena bruscamente sulle trattative con Teheran. Nonostante i negoziatori abbiano raggiunto un memorandum preliminare per una tregua di 60 giorni, il presidente americano gela gli entusiasmi a Fox News. Accordo solo se è un bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, le dichiarazioni arrivano, mentre nel Golfo Persico la tensione militare resta altissima. Voltiamo pagina e passiamo all'economia con il monito della Banca d'Italia. Nelle sue considerazioni finali all'Assemblea, il governatore Fabio Panetta ha sottolineato che dopo una significativa tenuta dal 2019, lo slancio del PIL italiano si è attenuato. Pesano i dazi americani, la crisi della Germania e i conflitti geopolitici. Panetta avverte, nei prossimi mesi l'attività economica resterà debole e rischia di contrarsi. Bisogna aumentare la produttività e ridurre il debito. All'Europa il governatore chiede rapidità d'azione e maggiore unità. Sempre sul fronte economico arrivano però dati storici, almeno per quanto riguarda il lavoro. Ad aprile l'Istat registra un boom con 123.000 occupati in più rispetto a marzo. Il tasso di occupazione vola al 63,1%, il livello più alto mai registrato dal 2004, anno d'inizio delle serie storiche. Crolla la disoccupazione generale al 5,1%, ai minimi storici, e scende anche quella giovanile al 16,9%. La cronaca ci porta a Roma. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Fonti mediche confermano che la donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservatorio fino all'8 giugno. Nel frattempo la premier Meloni ha scritto all'Unione Europea chiedendo massimo coordinamento e vigilanza alle frontiere per la situazione in Africa centrale. In chiusura una svolta sul fronte dei diritti civili in Ungheria dopo la fine del governo Orbán. La polizia di Budapest ha concesso il via libero ufficiale alla parata del Pride in programma il prossimo mese. Gli inquirenti hanno confermato che non sussiste alcun motivo per vietare l'evento, segnando un netto cambio di rotta rispetto ai divieti imposti lo scorso anno dall'ex premier nazionalista. Ed è tutto, a voi ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
10: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct.
11: Torino International.
10: DJ Nick gives you the best.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino. Asciutto altrove con cieli velati. In serata e nottata torna il tempo asciutto ovunque con velature in transito. Al centro al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud e sulle isole al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al centro-nord e in calo al sud e sulle isole. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: In Romania un drone russo cade su un quartiere di Galati. Zelensky pronti a difendere Bucarest. Panetta, una crescita debole ma giovani e intelligenza artificiale possono dare slancio con misure pubbliche mirate. Stati Uniti, Iran, una bozza d'intesa c'è. L'OMS annuncia il primo caso di guarigione di paziente con l'Ebola in Congo. Tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania, lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto, ha dichiarato Peskov, citato dall'agenzia TASS. L'economia italiana resterà debole nei prossimi mesi e potrebbe ristagnare o contrarsi poiché il conflitto in Medio Oriente l'ha indebolita e le prospettive sono già fragili. L'avvertimento lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale. Lo slancio si è attenuato, ha osservato Panetta, sottolineando che hanno pesato il deterioramento del quadro geopolitico, l'inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e le difficoltà dell'economia tedesca, principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni. Le sirene d'allarme sono state attivate nella Galilea occidentale per il lancio di droni sul Libano. E poi ancora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. La Repubblica del Congo ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, così ha dichiarato ai giornalisti Anais Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. Grave battuta d'arresto per il programma spaziale di Blue Origin, il colosso aerospaziale fondato da Jeff Bezos, esplode sulla rampa di lancio a Cape Canaveral il vettore pesante New Glenn durante un test di accensione statica. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto. La linea torna alla regia.
6: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 8 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: Sono le 22.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ci colleghiamo con un cantautore romano e sarà contento mio figlio, preciso, perché andiamo a intervistare Sergio. Ho detto giusto?
8: Ciao. Sì, giustissimo. Ciao a tutti.
7: Ciao. Perché prima di grazie a te. Prima di nominare appunto il tuo nome d'arte, ho chiesto bene a mio figlio, visto che tu lo segui, dimmi come si pronuncia, perché non vorrei farmi una gaffe. E mi ha detto hai detto giusto, quindi
8: sì, confermo.
7: Vero nome Valerio Apa. E oggi si parla del tuo nuovo singolo che il titolo è Che ne so, scritto sia da te che da Matteo Costanzo.
8: Sì, sulla produzione assolutamente. Matteo Costanzo è un produttore, a me piace tantissimo. Lui arrangia, riscrive, mi ha aiutato tanto anche a riprodurre quella che è la base. E, per quanto riguarda

0: lettura mi sono approcciato io come faccio sempre, insomma mi metto da solo con la musica, con la mia chitarra su degli accordi base e scrivo quella che è un po' la sia la linea melodica sia poi le parole.
1: Ah, ok. So che è un racconto dove appunto di chi si sente sospeso, no? Tra i sensi di colpa, notti insonni e il peso di quello che succede nel mondo di oggi, ma precisamente di cosa parla?
0: Allora, diciamo che ne so, diventa, per me è diventato un po' uno slogan in questo periodo caotico dove ognuno ha sempre un giudizio, ha sempre bisogno di avere una risposta e un commento pronto, no? Ad ogni cosa. E per me è un sano, che ne so, un ritorno un po' all'introspezione, al porsi delle domande, che poi è un po' anche l'origine del mio nome, che deriva comunque da Sergio, dal verbo inglese ricercare. Quindi porsi un po' delle domande, farsi delle domande prima di dire la propria opinione, dirsi ma non lo so, non so se... non so come finisce questa storia, non so su questa cosa che cosa pensare, e avere questo senso di sia se piango, se rido, citando un po' il ritornello, no? Se rido, se piango, non so se mi cambia poi tanto come mi sento, ho sempre questa sensazione di non sapere neanche bene descrivere come mi sento. E il pezzo parla un po' di questo, dell'accettazione, diciamo, del non sapere, ecco, so di non sapere, la famosa frase, e il brano si focalizza proprio su questo.
1: Ok, allora io direi andiamo a sentire il brano appunto Che ne so, e poi dopo voglio parlare anche un po' della tua carriera artistica, che comunque ne hai fatte tantissime di cose, ok?
0: Sì, ti ringrazio assolutamente, grazie.
1: Buon ascolto, Che ne so, Sergio.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati al telefono appunto con Sergio. Sergio, abbiamo sentito che ne so, infatti è un cambio del tuo genere musicale, che normalmente i ragazzi di oggi sono abituati a sentirti, perché Sergio è conosciuto molto come rapper. In questo caso invece torni un po' al pop alla fine.
2: Sì, decisamente questo brano, diciamo, ha delle sfumature che comunque sono molto similmente, ecco, a una nuova direzione artistica. Poi ascoltando un pochino le influenze, io avendo iniziato già da piccolino, ho sempre assorbito un po' quelli che erano i dischi che ascoltavo e che ascolto tuttora. Magari ascolto nuovi dischi, assorbo un po' le influenze e poi le faccio ripassare da quella che è la mia personalità, la mia scrittura, il mio modo di vedere un po' la musica e di farla. E sicuramente questo brano ha delle sfumature molto più, se vogliamo, country, diciamo, possiamo dire che c'è anche un po' di folk, c'è anche un po' di country in questa nuova direzione artistica, che comunque sto ascoltando tanti dischi nuovi e tanti generi.
1: Tu in realtà in che anno hai cominciato a scrivere musica?
2: Io ho iniziato esattamente nel 2000, andavo alle medie, era il 2008-2009, poi ovviamente le prime cose sono uscite nel 2011, diciamo, ho iniziato ad andare online nel 2011 e poi sono iniziati ad esserci dei riscontri, diciamo, già nel 2012 ho iniziato comunque a lavorare nel campo della musica.
1: Tra i tuoi lavori, ricordo perfettamente, perché sentivo nominare appunto del mio figlio, c'è appunto il mixtape Travis Volume 1, no, del 2014, come anche l'album Radio Zero dell'anno successivo.
2: Assolutamente.
1: Come è cambiato Sergio da quel tipo di scrittura a quella che invece è attuale?
2: Allora, ma guarda, io Cosimo, come ti accennavo anche prima, insomma, di iniziare l'intervista, sento che comunque c'è un filo che collega tutto. E penso forse, sai, è una questione anche un po' anagrafica, magari ho iniziato ad avere delle esigenze anche personali diverse, no? Comunque crescendo poi uno dà la priorità a qualcosa piuttosto che a altro, e quindi di conseguenza ci si, anche rappresentando la musica poi per me è quello che sono nella vita di tutti i giorni, mettendo in rima e nelle linee melodiche quello che vivo tutti i giorni, poi rispecchia quella che è la mia quotidianità. E quindi magari anche poi la mia quotidianità, il mio lifestyle, diciamo, il mio stile di vita si è un pochino evoluto, ecco, mi sento comunque, sai, ho delle responsabilità, ho tutta una serie di cose che crescendo ovviamente arrivano. E forse ecco, questa è la cosa che poi caratterizza un po' questa nuova direzione, però per il resto a livello di scrittura, strofe, rap, c'è tutto quello che c'è sempre stato alla fine, è una chiave nuova.
1: Hai ragione. Allora, 2016-2017 è un periodo molto particolare per te, perché tu hai collaborazioni con artisti del tuo ambiente, no? Dei rapper, e quindi partecipi con Gemitas, Luché, Natin, Madman, Mostro e addirittura con Ultimo.
2: Sì, assolutamente. È bello, perché poi comunque collaborando, sai, con altri artisti è sempre di ispirazione, si riesce comunque a tirare fuori qualcosa di unico, no? Perché unendo più menti, unendo più persone, si riesce comunque ad avere, come ti posso dire, è come unire diverse personalità su una base musicale, quindi poi si riesce ad essere, a tirar fuori una canzone che magari da solo non, sia da una parte che dall'altra, no? Unendo più menti poi esce fuori di più energie, si canalizzano più energie.
1: E fai, per le collaborazioni poi sono le cose più belle, no? Perché sì, è un tuo percorso solista, ok, però quando ci sono delle collaborazioni così importanti danno proprio quel segno, no? Quindi
2: poi poi per me, guarda, è sempre un piacere, perché anche, sai, avere questi riconoscimenti comunque anche da altri amici che fanno musica e che hanno piacere a collaborare con me, è sempre divertente, insomma, si crea un bel meccanismo, una bella sinergia che poi fa uscire delle canzoni che magari ci accompagnano, ecco.
1: 2021 invece esce con l'album Ser, che è appunto un progetto ricco di alternativa, no? di brani introspettivi, di canzoni d'amore e canzoni rap, come ad esempio Bella, che è questo featuring con Gemitaiz.
2: Sì. E quello poi è un brano che comunque ha tanto di pop, di club, comunque era stato pensato proprio all'interno del disco, comunque anche per essere, sai, si chiamano banger, diciamo, quei pezzi che fanno casino, ecco. È stato pensato in quella modalità, un po' sia a livello di sound, ma anche poi di scrittura, di concetto di quella che è la canzone,
0: appunto già il titolo dice tutto, insomma.
1: Poi nel 2022 succede che tu dalla Oniro passi appunto alla, alla musica appunto indipendente, quindi con i tuoi nuovi singoli, dove appunto ci sono Amore, Roma e Malinconia, e poi quest'annata invece con la canzone Una canzone per me, oltre poi quella che abbiamo appena sentito, che ne so.
0: Sì, esatto, sì, e quello è stato proprio l'inizio, diciamo, io nel 2022 ho iniziato proprio a sperimentare questa nuova direzione artistica, quindi ho ripreso in mano la chitarra, ho sentito proprio l'esigenza di far uscire tanti brani, perché scrivevo 2, 3, 4 brani a settimana, e mi piaceva l'idea comunque di condividere in un modo quasi underground dei brani che comunque erano un po' più pop, cioè dico underground perché comunque abbiamo rilasciato nell'arco di 12 mesi 10 canzoni, e abbiamo fatto uscire quasi come un mixtape, però in una playlist.
1: Guardando le immagini della, del tuo passato, del percorso artistico, no? E a differenza del periodo dei capelli verdi, sembra che oggi sei un pochino più serioso, no?
0: Un po' più sobrio, più che altro.
1: Era un look dettato dalla, dalla produzione, oppure era una tua scelta?
0: No, era, sai, io a volte ho, ad esempio quando ho fatto Travis 1 comunque c'avevo le treccine, io a volte ho le mie esigenze stilistiche espressive, ma non
1: quindi
0: era...
1: non comandate, ma di tua spontanea volontà.
0: Sì, sempre. Guarda, la fortuna, Cosimo, diciamo, del mio percorso è che ho sempre fatto nel bene e nel male quello che comunque sentivo di voler fare. Questo è una cosa
1: più
0: che
1: bella.
0: Comunque... Sì, poi ovviamente... Certo, uno fa i passi che vuole fare, poi io ecco, non sono mai stato, la mia fortuna secondo me questa, nell'ambito della musica, è che ho sempre rispecchiato quelle che erano le mie esigenze, ho sempre fatto quello che mi sentivo di voler fare, ecco. Poi ovviamente quando lavori magari con le produzioni qualcuno è d'accordo, qualcuno no, però è quello il bello della musica, essere sinceri, essere se stessi, fare qualcosa di vero.
1: Allora, quali sono i tuoi canali social per quei pochi che non lo sanno, perché penso che ormai lo sappiano tutti?
0: No, sei troppo gentile, non esageriamo. No, comunque io sono su Instagram Ser Travis e su, diciamo, scritto S-E-R Travis.
1: Ok.
0: E, però ovviamente ecco, poi cercando Sercio S-E-R-C-H-O online, insomma, si trova un pochino.
1: Ma anche su Facebook c'è proprio la pagina Sercio.
0: Sì. Anzi, ti ringrazio per questo invito, veramente.
1: Ma guarda, è stato un piacere immenso, perché conoscevo qualcosina, ma approfondire sulla tua carriera mi ha fatto veramente piacere. E
0: grazie.
1: Poi, come ho detto all'inizio della trasmissione, appunto, mio figlio è stato quello che mi ha detto: dai, non ci posso credere, intervisterai Sergio. E quindi...
0: grazie davvero.
1: Allora, cos'altro dire? Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, allora.
0: Grande Cosimo, ci vediamo presto, dai, vengo presto a Torino per forza, ci sentiamo,
1: okay.
0: E ci vediamo,
1: fammelo sapere, così vengo insieme a mio figlio, ok?
0: Grande.
1: Che non mi vuole mai ai concerti, perché dice: papà, ma sei l'unico anziano che ti presenti ai concerti rap.
0: No, va.
1: No, una volta che è successo, gli ho fatto una foto che ero a un concerto tutti di rap, e ho fatto una foto, mi fa: ma hai notato che sei l'unico cinquantenne in mezzo a tutti i ventenni?
0: No.
1: Bisogna essere giovani.
0: È bello.
1: Io ti ringrazio tanto, alla prossima.
0: Grazie ancora, Cosimo. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le due.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Get up!
8: Countdown. DJ Nick gives you the best.